0: diventare un lupus di galleria per il mare, c'è andata da parte.
1: Ma tu che bene fa lo scavo? Lui però che c'è la tappa di un
0: uomo. Ma fa anche per la tappa.
2: Ma come ne deve avere, ma che c'è una casa di sapore?
0: No,
2: ma non mi dico.
0: Mi rimane una casa matta a casa.
2: Grazie. E vedo un tempo c'è la coppa.